mai detto sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

E tu dimmi sì se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu perché tu